0: mi canto mai innamorito, se già erai.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 15.